e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto

continua a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Se non dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, era ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

stare là, fatti i sogni dell'alba svanisco poi. Quando tramonta la luna, ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli.

E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare,